Nyandereko paraguayete ñajendu purahei ñanemokine iba begue katuase. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboybe.